Ia, o toi te peitua i e tātou utala o talo lenei vai aso, a sau Norminster tupe a Jim Chalmers o lea ngā luluel malo tele i se awala e whai ei pisi nisi a mata e a fie swinga o la fongo tupe whawai. Whalia le senator le Greens Party, John and Steel John, o le atoi loilo le pili a le NDIS. Ma ua nofo sau ni nei Australia e tapo ia le talonga mua mua o le ipulo langi e le vama turki il fai unga o le vai a sonei ia ma lor fafofonga ia e usi maila ua falonglongo i le siufonga ma li o vani toloa ma Samoa ma popo mai.